O volo fatu mvatalo fatu uru tapo inga mauta mama tina matutua. Toi uru teia o sio tato watunu ule aulau wao sentina. Lauto utapo inga leleoa. Talo fai oa mui o touri niva inga le fiafi. Ioyo leo tato yeitu langa le tau malulu. Le tonu ele oa faina ai o tou. E langona ya olo o malu tiepea luto soifua lau lelei au mafana fana o tato watua. Ya vapele ua mafuta mai o tou e fiafi o pitolunga. Ya muliatu le faa malo ma le faa aftai ya tato proklami ya meso si faa talofa le vanga le fiafi. Malo lava le taputapuai faa aftai fo imo talo sanga mamoli. Talo pea le unanga si ufongo sa tonga mamanu tuwa ina pea italo.